0: Attenzione, la vita, cosa mi piace di te?
1: Amor 103.3, solo música romántica.